Dada. Ekele jingele bo. Enilile jingeli okoro otumare. Bakere ororun kun eyo. Echu odara olori berule. Isonsore. Bakere ororun kun eyo.